0: Ho ascoltato il battito del mondo stanotte. Era nelle strade deserte, nei lampioni accesi, nel respiro lento delle case addormentate, e in quel battito ho riconosciuto il mio. Non ero solo, eri tu che scorrevi dentro il tempo, eri tu che pulsavi nell'universo. Non so se l'amore sia eterno, ma so che il mio per te è grande abbastanza da confondersi con la vita stessa.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ti amo come si ama il silenzio dopo una lunga tempesta, quando il rumore si spegne e resta soltanto il respiro quieto del mondo. In quel silenzio c'è la pace, c'è la certezza di essere sopravvissuti, c'è la gratitudine per ciò che resta. Così è il mio amore per te. Una quiete che segue il caos, un rifugio dopo la paura. E ogni volta che ti guardo, sento che tutte le mie tempeste hanno trovato finalmente un porto.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ti amo come si ama la sabbia tra le dita. Non posso trattenerla tutta. Scivola via. Ma quel poco che resta basta a ricordarmi il mare. Così sei tu. Non ti possiedo. Non posso chiuderti in un pugno. Ma bastano i frammenti di te che porto addosso per sentire l'immensità. E forse l'amore non è trattenere, ma lasciar scorrere e meravigliarsi di ciò che resta.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

pensato a quanto il tempo ci cambi. Le ore passano, i giorni si accumulano, le stagioni ci attraversano come venti. Eppure, dentro di me, il tuo volto resta intatto. Non invecchia, non svanisce, è un'immagine incisa nella memoria. Forse cambiamo tutto intorno. Forse persino le nostre mani diventeranno fragili, ma il cuore non conosce rughe. Il mio, ogni volta che ti pensa, batte giovane come la prima volta.

0: La gelosia è una fiamma che brucia le mani di chi la stringe. Nasce dal desiderio di essere unico, dalla paura di non bastare. Ti consuma piano, fa rumore dentro anche quando fuori sorridi. Chi ama davvero deve imparare a lasciare spazio, a fidarsi, a respirare. Perché l'amore non è possesso, è libertà condivisa. E sapere che l'altro può scegliere ogni giorno. E sceglie te. La gelosia uccide ciò che vorrebbe proteggere. Ma la fiducia è un seme che fiorisce solo nella luce. E quando impari a lasciare andare, scopri che ciò che torna lo fa per amore, non per abitudine.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Take us home, Sip.
1: La notte ha un suono speciale. Sei su Romantica. Emozioni senza tempo.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario, e presto la chiave nascosta di nuovi segreti.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

ancora a me. Mi manchi nei tuoi sguardi e in quel sorriso.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Siamo al 20 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Siete un vulcano di energia, ma la quadratura planetaria suggerisce prudenza nei rapporti. Canalizzate la grinta nello sport ed evitate discussioni per piccole mancanze quotidiane. Toro, la giornata invita al relax totale e ai piaceri della tavola. Evitate decisioni finanziarie azzardate e godetevi la compagnia degli affetti più cari. Gemelli, la mente corre veloce, la comunicazione è al top, rendendovi irresistibili nei contesti sociali. Approfittatene per risolvere pratiche in sospeso. Cancro, siete il protagonista assoluto e la vostra sensibilità vi aiuta a risolvere vecchi malintesi. Fidatevi del vostro istinto e godetevi l'armonia della vita domestica. Leone, il vostro carisma è alle stelle, attirate facilmente l'attenzione di chiunque vi circondi. Un'intuizione improvvisa potrebbe rivelarsi fondamentale per i vostri progetti. Vergine, sarete il pilastro fondamentale per amici e familiari in cerca di consigli pratici. Ricordate però di non sovraccaricarvi troppo e ritagliate un momento di pace tutto per voi. Bilancia, il cielo vi sfida a prendere una posizione netta invece di cercare sempre il compromesso. Dire di no a una richiesta eccessiva vi regalerà una nuova e piacevole leggerezza. Scorpione, il vostro sesto senso è infallibile, il magnetismo personale è ai massimi livelli. Seguite l'istinto senza esitazioni, specialmente se avvertite che qualcosa sta cambiando intorno a voi. Sagittario, sentite un forte richiamo verso l'avventura e il cambiamento, anche solo per una gita veloce. Una notizia inaspettata da lontano porterà stimoli nuovi. Capricorno, mettete da parte il senso del dovere e concedetevi una serata di puro svago senza sensi di colpa. Staccare la spina dagli impegni rigenererà profondamente la vostra mente. Acquario, la vostra originalità è in primo piano e avrete voglia di rivoluzionare la vostra solita routine. Seguite i vostri impulsi creativi e sperimentate nuovi stili senza curarvi del giudizio altrui. Pesci, la fantasia vola alta, ma le stelle richiedono un briciolo di concretezza negli affari pratici. Cercate l'equilibrio interiore attraverso magari la meditazione. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti della settimana. Da Roberto, buon lunedì a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

E iniziamo una nuova settimana, lunedì 20 luglio. Buongiorno cari amici romantici, Monia Brega con voi, diamo il via a questa giornata e a questa appunto nuova settimana. È lunedì 20 luglio, salutiamo anche Simone Serpone, come sempre pronto ad occuparsi della parte tecnica e a far partire la prima canzone, che è Spaghetti Insalatina e una tazzina di caffè. Per me è un bel caffè, anche doppio, lungo, americano, come volete, l'importante è che ci sia un po' di caffeina che ci dia l'energia. Iniziamo con Fred Bongusto e tra poco anche Roberto Soffici, Tanto Donna, qui su Romantica Radio.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Ancora buona giornata, buona mattinata, Monia Braga con voi qui su Romantica Radio. Un saluto a tutte le persone che magari sono pronte ad andare a dormire, perché questo è un orario un po' borderline. C'è chi si sveglia ed è pronto a vivere la giornata, chi invece è pronto ad andare a riposarsi perché magari ha fatto notte per lavoro. 331 240 78 78 per dare il via anche al buongiornissimo caffè. Le vostre cartoline su WhatsApp quanto ci piacciono sempre e ci danno una bella energia, no, per affrontare una nuova giornata. Anche la nostra musica, c'è Riccardo Cocciante adesso con Bella senza anima e tra poco anche Claudia Mori, Il principe.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
1: Su Romantica Radio la nostra mattinata inizia anche con l'almanacco del giorno, giustamente. Oggi è Sant'Elia, profeta, oggi è anche Sant'Eureglio e ci sono alcuni onomastici da festeggiare. Essendo Sant'Elia, salutiamo tutti gli Elia, gli Elio all'ascolto e anche le Margherita, perché oggi è l'onomastico di tutte le Sante Margherite, giustamente. Attenzione, perché oggi nel 1969 l'uomo sbarcava sulla luna, c'è stato l'allunaggio di Apollo 11 con Neil Armstrong, sicuramente, che è passato alla storia, sicuramente. Quindi giornata molto importante. Voi avete qualcuno, qualcosa da festeggiare in questa giornata? Beh, scrivetemelo al 331 240 78 78. Intanto arriva Little Tony con Bada Bambina e tra poco anche Alice a Cosa Pensano.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica Radio.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

sulla mia faccia, come avessi bevuto un po'. Guardo la gente.

0: Romantica Radio, i tuoi fedelissimi nonno Mario e nonna Isa ti augurano un successo lungo quanto i loro anni messi insieme, 92 e 80. Vai Romantica Radio, sei grande!
1: Ciao Romantica Radio, sono Gigi da Salerno, sono sul canale 788, vi ascolto qui seduto sul divano, grazie delle canzoni che mi fate ascoltare, siete straordinari tutti, vi ascolto da un po', un abbraccio a tutti voi.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Prima abbiamo fatto l'almanacco del giorno, oggi è l'onomastico dell'allunaggio e di conseguenza è la giornata internazionale della luna, ma non solo, è anche la giornata mondiale degli scacchi e salutiamo tutti gli amici che giocano a scacchi. Io non sono capace, ma li ammiro veramente tanto. Ho anche provato ad imparare a giocare a scacchi, ma non ce la faccio. Di conseguenza sono bravissimi invece i miei figli, ma questa è un'altra storia. Proseguiamo con alla musica, tra poco anche l'oroscopo a chiudere questa prima ora insieme. Arrivano Daniel, Santa Cruz Ensemble con Linda, Bella Linda, e tra poco anche Anna Oxa, Non scendo.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Siamo al 20 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Siete un vulcano di energia, ma la quadratura planetaria suggerisce prudenza nei rapporti. Canalizzate la grinta nello sport ed evitate discussioni per piccole mancanze quotidiane. Toro, la giornata invita al relax totale e ai piaceri della tavola. Evitate decisioni finanziarie azzardate e godetevi la compagnia degli affetti più cari. Gemelli, la mente corre veloce, la comunicazione è al top, rendendovi irresistibili nei contesti sociali. Approfittatene per risolvere pratiche in sospeso. Cancro, siete il protagonista assoluto e la vostra sensibilità vi aiuta a risolvere vecchi malintesi. Fidatevi del vostro istinto e godetevi l'armonia della vita domestica. Leone, il vostro carisma è alle stelle, attirate facilmente l'attenzione di chiunque vi circondi. Un'intuizione improvvisa potrebbe rivelarsi fondamentale per i vostri progetti. Vergine, sarete il pilastro fondamentale per amici e familiari in cerca di consigli pratici. Ricordate però di non sovraccaricarvi troppo e ritagliate un momento di pace tutto per voi. Bilancia, il cielo vi sfida a prendere una posizione netta invece di cercare sempre il compromesso. Dire di no a una richiesta eccessiva vi regalerà una nuova e piacevole leggerezza. Scorpione, il vostro sesto senso è infallibile, il magnetismo personale è ai massimi livelli. Seguite l'istinto senza esitazioni, specialmente se avvertite che qualcosa sta cambiando intorno a voi. Sagittario, sentite un forte richiamo verso l'avventura e il cambiamento, anche solo per una gita veloce. Una notizia inaspettata da lontano porterà stimoli nuovi. Capricorno, mettete da parte il senso del dovere e concedetevi una serata di puro svago senza sensi di colpa. Staccare la spina dagli impegni rigenererà profondamente la vostra mente. Acquario, la vostra originalità è in primo piano e avrete voglia di rivoluzionare la vostra solita routine. Seguite i vostri impulsi creativi e sperimentate nuovi stili senza curarvi del giudizio altrui. Pesci, la fantasia vola alta, ma le stelle richiedono un briciolo di concretezza negli affari pratici. Cercate l'equilibrio interiore attraverso magari la meditazione. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti della settimana. Da Roberto, buon lunedì a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
5: Noi siamo figli delle stelle.
6: Pronti per una nuova ora? Ma è come se siamo pronti. Ancora buona giornata, ben svegliati a tutti coloro che pian piano iniziano ad aprire gli occhi. E allora buongiorno, dai che ci prendiamo un caffettino insieme, perché lo so che molti sono svegli magari già da diverso tempo, qualcuno invece è pronto a far partire la giornata. Il caro degli svegli di Romantica Radio comunque è qui e accoglie tutti. 331 240 78 78. Tra poco Radiolina sulla spiaggia, la nostra collection musicale che ci regala canzoni che hanno quel sapore di mare. Adesso però c'è Diana Ross insieme a Julio Iglesias ad aprire questa nuova ora con All of You, e tra poco anche Annalisa Minetti, Senza te o con te.

se una canzone ti riporta a un'estate lontana, se chiudi gli occhi e senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

siamo pronti in questo lunedì 20 luglio a fare la carrellata dei compleanni. Oggi sarebbe stato il compleanno di Francesco Petrarca, poeta umanista italiano, considerato il padre dell'umanesimo. Oggi è anche il compleanno di Carlos Santana, diciamo un grande chitarrista e compositore messicano. Nella sua carriera ovviamente ha vinto 10 Grammy e il suono della sua chitarra è inconfondibile. È anche il compleanno di una top model storica, giustamente è stata per anni anche la modella più pagata al mondo, cioè Gisele Bündchen. E allora auguri, auguri, auguri. Voi avete qualcuno da festeggiare? Qualche compleanno? Beh, raccontatemelo, magari potremmo regalare delle canzoni. Intanto vi regaliamo Pupo, perché così, e tra poco anche Mauro Tolini. Buonasera signorina.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
2: Proseguiamo con le belle canzoni d'amore. In arrivo Lucio Battisti con 740, canzone che è del 1969, che fa parte dell'album Emozioni. Tra l'altro, il titolo si riferisce ad un orario, no? Tra l'altro l'orario in cui Battisti andava in studio a registrare. Mattiniero, bravo, bravo, bravo. È come noi, cari amici romantici mattinieri, no? Che siete all'ascolto, e anch'io che sono qui a tenervi compagnia. Sempre dal 69, quindi rimaniamo in quell'anno e ci ascoltiamo una delle ballate più romantiche di Jimmy Fontana. Tra pochissimo la nostra favola, sempre solo qui su Romantica Radio.

ho paura o chissà che. È possibile che abbia fin da ora già bisogno di te.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La carta igienica Niki Fashion da 12 rotoli a 4,99€ e trovi anche l'asciugatutto Niki Limone nel formato da 6 rotoli a 4,99€, ideale per tutti gli usi in cucina e all'anima profumata al limone. Niki, il meglio per te e per la tua casa. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: aquí en Buenos Aires, la música de Romántica Radio calienta el alma. Gracias por todos los días.
1: Ciao Romántica Radio, yo cuando vi ascolto en máquina mi scateno a cantare insieme. Non mi ascolta nessuno, per fortuna, perché sono un po' stonata. Ciao a tutti!
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi! Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romántica Radio. Romántica.
3: Le più belle canzoni d'amore le trovate qui su Romántica Radio anche in questo inizio settimana. È il 20 luglio, siamo quasi in addirittura d'arrivo anche di questo mese. Andrà a finire che l'estate volerà. D'altronde il tempo è così, il tempo vola, lo so, sembra una frase fatta, però è proprio così. Poi quando si incontrano le persone anche al bar, alla fine si parla di sole, di meteo, di tempo, giustamente. E allora sono quelle chiacchiere che si fanno anche così, anche in radio. A proposito, tra poco anche l'oroscopo, che è un'altra modalità per trovare magari un punto di incontro con qualcuno, per farsi una bella chiacchierata. Tra poco l'oroscopo con Roberto, intanto Filipponio con Pazzo non amore mio, e tra poco anche Lenia Biolcati, grande grande amore.

i silenzi nella vita, difficili da dire. Il più importante è quello che comincia alla fine di un amore.

passata lunga e questa notte non riesco più a dormire. Il letto è immenso come un mare calmo,

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
5: Buon lunedì e buon inizio settimana a tutti da Roberto. Siamo al 20 luglio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Siete un vulcano di energia, ma la quadratura planetaria suggerisce prudenza nei rapporti. Canalizzate la grinta nello sport ed evitate discussioni per piccole mancanze quotidiane. Toro, la giornata invita al relax totale e ai piaceri della tavola. Evitate decisioni finanziarie azzardate e godetevi la compagnia degli affetti più cari. Gemelli, la mente corre veloce, la comunicazione è al top, rendendovi irresistibili nei contesti sociali. Approfittatene per risolvere pratiche in sospeso. Cancro, siete il protagonista assoluto e la vostra sensibilità vi aiuta a risolvere vecchi malintesi. Fidatevi del vostro istinto e godetevi l'armonia della vita domestica. Leone, il vostro carisma è alle stelle, attirate facilmente l'attenzione di chiunque vi circondi. Un'intuizione improvvisa potrebbe rivelarsi fondamentale per i vostri progetti. Vergine, sarete il pilastro fondamentale per amici e familiari in cerca di consigli pratici. Ricordate però di non sovraccaricarvi troppo e ritagliate un momento di pace tutto per voi. Bilancia, il cielo vi sfida a prendere una posizione netta invece di cercare sempre il compromesso. Dire di no a una richiesta eccessiva vi regalerà una nuova e piacevole leggerezza. Scorpione, il vostro sesto senso è infallibile, il magnetismo personale è ai massimi livelli. Seguite l'istinto senza esitazioni, specialmente se avvertite che qualcosa sta cambiando intorno a voi. Sagittario, sentite un forte richiamo verso l'avventura e il cambiamento, anche solo per una gita veloce. Una notizia inaspettata da lontano porterà stimoli nuovi. Capricorno, mettete da parte il senso del dovere e concedetevi una serata di puro svago senza sensi di colpa. Staccare la spina dagli impegni rigenererà profondamente la vostra mente. Acquario, la vostra originalità è in primo piano e avrete voglia di rivoluzionare la vostra solita routine. Seguite i vostri impulsi creativi e sperimentate nuovi stili senza curarvi del giudizio altrui. Pesci, la fantasia vola alta, ma le stelle richiedono un briciolo di concretezza negli affari pratici. Cercate l'equilibrio interiore attraverso magari la meditazione. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per gli altri appuntamenti della settimana. Da Roberto, buon lunedì a tutti.
4: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
1: Ci sono canzoni che passano e canzoni che restano. Melodie che attraversano il tempo e diventano parte di noi. Romantica presenta I Bellissimi. La musica che il tempo non può cancellare.
6: Che bello aprire questa nuova ora con I Bellissimi, una canzone che conosciamo benissimo, che possiamo cantare tutta dalla prima parola all'ultima. Canzone che non vinse Sanremo, arrivò seconda perché al primo posto si classificò la grande Nilla Pizzi, ma diciamo che poi è diventata famosissima, veramente ha spopolato, anzi forse anche più della canzone di Nilla Pizzi. Mi riferisco a Giorgia con Come Saprei, canzone del 95, bellissima, uscita nell'album Come Thelma e Louise. Tra l'altro possiamo dire che è il cavallo di battaglia di Giorgia, giustamente uno dei suoi brani più iconici. Ci tuffiamo quindi nel 95 con la canzone di Giorgia Come Saprei, ce l'ascoltiamo e se avete dei ricordi da condividere con noi li aspettiamo al 331 240 78 78.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
3: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

con noi. Avete caldo, cari amici romantici? Tranquilli, noi vi invitiamo a rimanere belli freschi perché abbiamo voglia di allegria. Certo, le temperature sono abbastanza elevate, ma diciamo che se ci scrivete un bel messaggino, noi vi regaliamo la calamita e il calore passa, giusto? Scrivete subito il vostro nome e la città al 331 240 78 78 per ricevere questo bellissimo nostro gadget romantico, cioè la calamita, ma non solo, dovete scrivere subito anche la parola ab.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Romantica News.
3: Buongiorno dalla redazione. Mondiali al MetLife Stadium. La Spagna batte l'Argentina ai supplementari ed è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia. Decisivo un gol di Ferran Torres al primo del secondo tempo supplementare. Festa grande a Madrid con la Casa Reale che si congratula con la nazionale per aver portato il nome della Spagna ai vertici. È di almeno 6 morti il bilancio del terremoto che ha colpito nella notte il Perù. La scossa di magnitudo 5.5 ha registrato un epicentro a un paio di chilometri dalla città di Sicaia. Verificata la presenza di diversi abitanti ancora sotto le macerie, ci sarebbero oltre 30 persone ferite e 300 quelle sfollate. Due persone sono decedute a causa di un focolaio di legionella che ha infestato tutto l'Upper East Side di Manhattan. Ne ha colpito finora 72 persone, lo riportano i media americani. Il primo decesso è stato reso noto venerdì 17 luglio, il secondo sabato. Al lago di Vivarone, nel Biellese, un uomo di circa 32 anni ha perso la vita dopo essersi tuffato in acqua. La vittima era a bordo di un pedalò noleggiato insieme a due amici. Il 32enne, dopo essersi tuffato, non è più tornato in superficie. Gli italiani che vanno in vacanza fanno i conti con una stagione sempre più cara. Il record dei rincari spetta alle tariffe aeree, in 10 anni quasi triplicate. Per le tariffe dei traghetti, crescita del 92,1%, più 61% per il diesel, più 28,5 per la benzina. Per quanto riguarda gli alloggi, dormire in albergo costa il 69% in più, nei villaggi vacanze e nei campeggi è più 22%. È tutto, a più tardi.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: Romantica News, l'informazione appena ascoltata in questa mattinata di inizio settimana, lunedì 20 luglio, ancora buona giornata, sempre Monia Braga con voi. Tra poco una rubrica molto bella che va alla scoperta delle copertine degli album che hanno fatto la storia, copertine d'autore, e scopriremo di più su Cavallo Bianco dei Mattia Bazar. Questo tra poco. Intanto c'è Gino Paoli con Il cielo in una stanza e tra poco Angie dei Rolling Stones.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
5: La copertina di Cavallo Bianco dei Mattia Bazar, pietra miliare del pop progressivo italiano, pubblicata nel 1975, si identifica con l'iconica veste grafica del loro primissimo album di debutto, Mattia Bazar. Il brano, infatti, fu il secondo singolo estratto dall'album e venne distribuito sia in formato 45 giri, sia all'interno del 33 giri promozionale. La copertina presenta un'illustrazione a colori molto originale e sognante, tipica della metà degli anni 70. Molte edizioni del 45 giri destinate ai jukebox o ai mercati esteri riprendevano il medesimo logo stilizzato Mattia Bazar con i caratteri bombati dell'album, oppure utilizzavano copertine forate generiche della casa discografica Ariston Records, lasciando l'estetica legata principalmente alla storica etichetta interna nera ed argento del vinile.

0: Nella versione in spagnolo la foto ha un'immagine decisamente più bucolica. Al centro della foto campeggia Antonella Ruggiero circondata dai componenti maschili della band. Esiste anche una versione grafica molto rara legata alle edizioni stampate per i musicisti. Questa variante presenta la medesima foto di gruppo, ma ruotata in diagonale, racchiusa in una fascia azzurra con il titolo Cavallo Bianco, che domina la parte superiore a grandi lettere bianche.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio, oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ciao romantica, sono Silvana, abito ad Avellino. Ascolto voi perché mi fate tanta compagnia e le canzoni sono molto romantiche. Un abbraccio forte, un bacio.
1: Romantica, siete bravissimi, siete unici, stupendi.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta. Romantica.
3: È prontissimo Ornella, sarà con voi tra poco, giusto il tempo di ascoltarci ancora delle belle canzoni, come Patti Pravo, tra poco ce l'ascoltiamo con noi, subito invece la grande Mina con il genio del bene. Io vi auguro di passare una buona giornata, di iniziare alla grande questa settimana e per farlo, beh, basta rimanere qui su Romantica Radio. Vi aspetto anche domattina, un bacio da Monia, a domani alle 6, ciao!

io sono quello che ti può salvare. Sono il genio del bene.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app su mcdonalds.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia. Parole,
7: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Grazie per gli applausi come sempre, dai che comincia una nuova settimana insieme. E allora buon lunedì 20 luglio anche da Ornella Rauccio, ve l'ha già augurato Monia Braga dalle 6 di questa mattina. Noi come al solito abbiamo da proseguire fino a mezzogiorno insieme, c'è Simone Serpone, il mio badante in regia. Sto scherzando, no, non fare sì con la testa che le prendi, dai, va bene, cominciamo bene la mattinata insieme. Dai, subito i nostri contatti, questo è il numero 331 240 78 78, la mia posta elettronica è ornella@romanticaradio.it. vi aspetto in tanti come sempre, vi ringrazio e per ringraziarvi uso la musica. E allora sta per arrivare Drupi con Soli, subito andiamo al 1967 con una cover della canzone Homework dei Procol Harum da parte dei Camaleonti. Questa è l'ora dell'amore.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: All'inizio del nostro appuntamento insieme, lo sapete, viaggiamo nel tempo e allora, come sempre, c'è da celebrare un personaggio famoso nato in passato, proprio in questa data, il 20 di luglio. 1938 nasce l'attrice americana Natalie Wood. Il suo esordio a 5 anni in Happy Land, poi molti film, per dire, Gioventù bruciata con James Dean, West Side Story, poi purtroppo a 43 anni, a soli 43 anni nell'81, la sua misteriosa morte per annegamento. Va bene, non pensiamo a questo, pensiamo alla musica romantica, e tra poco ci sarà il primo giorno di primavera dal 69 dei Dick Dick. Subito andiamo a Firenze con Laura Landi che canta Firenze piccoli particolari.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Omi arriva con la nuova generazione di cosmetici efficaci, sviluppati con la biotecnologia. Shampoo e balsamo sono a 4,99 euro. Prova anche i prodotti Omi Skincare e Cura Corpo, tutti scontati del 30%. E con due prodotti Omi hai in regalo una comodissima pochette. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
5: Abbiamo ancora da tornare indietro nel tempo questa volta per rivivere un accadimento speciale avvenuto come sempre il 20 di luglio, quindi nella data di oggi, ma dell'anno 1940, anno e giorno in cui la rivista Billboard pubblica la sua prima hit parade e ha sempre avuto nei decenni voce in capitolo proprio nella storia della musica. E dai, storia della musica che sta per tornare qui su Romantica Radio tra poco, per esempio con l'immensità del suo autore Don Bach. Subito capolavoro, piccola perla del 79, tra gli autori Stevie Wonder, arriva Michael Jackson con I Can't Help It.

Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.

0: sono Antonio da Santa Maria Capua Vetere. Vi ascolto perché trasmettete una musica rilassante, adatta per tutta la giornata. Un abbraccio, siete bravissimi.
1: Sono Piero da Crotone. Quando la musica diventa poesia, romantica ne è l'autore.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

E adesso vi porto in giro non solo nel tempo ma anche nello spazio. Perché che cosa è successo il 20 luglio del 1969? È successo che l'Apollo 11 si posa sulla Luna e poche ore dopo poi Neil Armstrong e Buzz Aldrin diventarono i primi esseri umani a camminare sulla sua superficie. Evento davvero storico. Storiche le canzoni che stanno per arrivare, perché subito andremo a Canzonissima del 72 con Nada e Il Re di Denari, e poi a seguire ci sarà anche Pigro per Ivan Graziani. Restate con noi, questa è Romantica Radio, buongiorno.

Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Deghi arredare il tuo giardino?
2: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Quando parte una nuova ora insieme su Romantica Radio con Ornella Roccio fino a mezzogiorno, sapete già cosa vuol dire, vero? Qualcuno di voi è in attesa perché dirà: magari sarà proprio il mio il messaggio che viene letto. E così sarà. E voi continuate a scrivere al 331-240-7878, mentre io saluto in questo caso Giuseppe da Caivano, che scrive: forza Romantica, siete per me la number one. Yeah, funky, come on, DJ. Mi fai salutare il mio amico Robby Aniceto DJ, funky, come on. Mi hai fatto venire in mente proprio lui con questa cosa. Grazie, restate sempre con noi. Vi facciamo ascoltare, vi dedichiamo le prossime canzoni. Dal 74 arriverà Gianni Bella con Più ci penso e subito Nino Buonocore con Cose importanti.

Se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te, se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: Ci sono canzoni che vivono nei ricordi, nelle emozioni, nella voce di Napoli. Romantica presenta Anime Core, i capolavori della grande tradizione partenopea, la musica che resta nell'anima.
1: Sono sempre belle, molto intense e toccanti le cose che mi scrivete quando viviamo insieme lo spazio Anime Core per raccontare le emozioni che viviamo ritrovando alcuni classici immortali della musica napoletana. Fate lo stesso anche stamattina, scrivetemi le vostre sensazioni al 331-240-7878 mentre ascoltiamo insieme Mario Trevi con Passione.

non so che dire. Io freddo come quando stavo solo. Ho sempre scritto i versi con la penna, non ho ordini precisi di lavoro. Ho sempre odiato i porci ed i rufiani e quelli che rubavano un salario. I falsi che si fanno una carriera con certe prestazioni fuori orario.

ho speso 4 secoli di vita e ho fatto 1000 viaggi nei deserti perché volevo dire ciò che penso, volevo andare avanti ad occhi aperti. Adesso dovrei fare le canzoni con i dosaggi esatti degli esperti, magari poi vestirmi come un fesso per fare il deficiente nei concerti.

0: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
4: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
3: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
4: Sole 365.
3: La spesa, tranquilli.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
8: Romantica News.
9: Buongiorno dalla redazione. Per la nona notte consecutiva gli Stati Uniti hanno effettuato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran. Intanto resta alta la tensione nello stretto di Hormuz.

0: cronaca nera né giudiziaria, dunque al momento pare poco probabile la pista di una vendetta in tal senso. Non si esclude però nessuna ipotesi. La canicola che ha attanagliato l'Italia nelle ultime settimane non molla e proprio il caldo potrebbe essere tra le cause del decesso di 3 anziani sulle spiagge ed in una piscina dell'Eccese. Ancora per oggi saranno 17 le città col bollino rosso, ma da domani la situazione meteo dovrebbe registrare una svolta. Spagna, regina d'Europa e padrona del mondo, le furie rosse danno scacco matto al re e con pieno merito portano a casa il secondo titolo mondiale, sempre per 1-0. Lo rifilano all'Olanda nel 2010, all'Argentina questa volta, e la rete decisiva è arrivata sempre ai supplementari. A Johannesburg decise André Iniesta, nel New Jersey Ferran Torres. È tutto, a più tardi.
1: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
2: Grazie alla redazione che sempre ci informa dall'Italia e dal mondo. Io vi informo che tornerà tra poco, come al solito, lo spazio copertine d'autore per scoprire di più appunto su copertine che hanno fatto la storia della musica, e davvero quella che sta per arrivare è una di queste, la voce del padrone, del maestro Franco Battiato. E poi ci sarà di nuovo lo spazio Belli Freschi, quindi ci sarà qualcosa per qualcuno di voi, però io non voglio svelare ogni volta troppo. Basta, non dico nient'altro adesso. Appuntamento a dopo, arriveremo a tutto questo dal 75 con Giardino dei Semplici e Una Storia. Subito c'è Per Te dei Santo California.

0: Perché scegliere BCC di Acquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Acquara, da sempre al tuo fianco. Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
4: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
0: Deghi fidarti!
4: Perché se non Deghi, non ci credi! Credi.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Mi piaci!
8: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
7: Mi piaci.
9: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
10: Nel 1981 arriva un disco che ha segnato un'epoca, perché ha consacrato il successo commerciale dell'artista, proiettando un'estetica colta ma accessibile che ha fatto scuola nei decenni successivi. Lui è Franco Battiato, il disco è la voce del padrone. Il disco presenta una copertina che rompe gli schemi con la sua semplicità quasi pop, mostrando Battiato in un completo elegante e rilassato su uno sfondo giallo limone, con la scritta dal titolo inconfondibile.

0: frutto del lavoro del fotografo Roberto Masotti e del grafico Francesco Messina, l'immagine è diventata uno dei simboli visivi più riconoscibili della musica italiana. Nello scatto, infatti, Battiato è immortalato in una posa apparentemente surreale. Appare sospeso nel vuoto con le gambe accavallate, poiché la sedia dondolo su cui era originariamente seduto fu rimossa in post-produzione. Il look del cantautore è volutamente spiazzante. Indossa un completo giacca e cravatta, ma ai piedi porta sandali francescani e calzettoni. Ha i capelli lunghi con un codino e indossa occhiali da sole.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Io sto passeggiando, ascoltando la vostra musica, perfetta, ideale, grazie.
1: Meravigliosa radio, sei unica. Anna da Belvedere, provincia di Cosenza.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: qui con noi.
1: So che c'è qualcosa che vi attirerà a questo appuntamento. Dai, perché stiamo per scoprirlo. Avete caldo? E noi stiamo belli freschi. Abbiamo voglia di allegria. Per divertirci ancora di più, scrivete abbronzatissima con nome e città al 331-240-7878. Come sempre, solo il primo, solo il più veloce conquista la nostra mitica calamita, che lo so che vi attirava. Per questo l'ho detto. Vai, pronti? Via 331 240 78 78.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: E ancora buongiorno, buon inizio settimana, buon lunedì da Ornella Rauccio, da tutti noi di Romantica Radio. Restiamo insieme fino a mezzogiorno e saluto ancora qualcuno tra quelli che scrivono al 331 240 78 78. Non smettete mai di farlo, perché per noi, lo sapete, è sempre una grande gioia avervi, interagire. Saluto in questo caso Antonella da Formia, che scrive: vi ascolto in TV cambiando canale in cerca di qualcosa che si potesse vedere o ascoltare con questo caldo torrido. Vi ho scoperto e ora non vi mollo più. Ma perché devi mollarci? Devi restarne, anche noi ti molliamo, per cui restate con noi. Anzi, sai che faccio tra poco? Prendo lo spunto e saluto gli amici che ci ascoltano in TV e vi racconto anche come farlo, va bene? Intanto ascoltiamo Fabio Concato con Provaci Tu, subito andiamo a Canzonissima 73 con Albano, la prossima è Storia di Noi Due.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
7: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: E tornando dall'appuntamento con Radiolina sulla spiaggia, smettiamo le nostre infradito e indossiamo le sneakers che non sapevo fossero state inventate da un poliziotto inglese. Nell'Ottocento lui creò queste scarpe con la suola di gomma per fare in modo che i poliziotti non facessero troppo rumore e potessero seguire i soggetti sospetti con più efficienza, con meno rumore, perché to sneak in inglese più o meno vuol dire di nascosto, segretamente. E da lì le sneakers che tutti noi più o meno indossiamo tutti i giorni. E adesso indossiamo la musica, facciamocela calare addosso, e ci sarà Adriano Celentano, la sua canzone proprio bucolica, Viola del 71, e ancora prima Toto Cutugno arriva con Azzurra Malinconia.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
4: E beh, l'ho promesso prima ad Antonella da Formia, ma anche a tutti voi. E allora voglio dedicare questo momento e un saluto speciale a tutti i romantici che non solo ascoltano Romantica Radio, ma che la guardano. Bravi, bravissimi. E ditelo anche agli altri, diffondete questo suggerimento. Quindi saluto gli amici che da Campania, Lazio e Calabria ci guardano in TV sul digitale terrestre al canale 788, ma anche quelli da tutte le parti del mondo che possono farlo andando al nostro sito romanticaradio.it. lo sapete, c'è il click per ascoltare la diretta radio, ma c'è anche il click per guardare la diretta TV e lì vi si apre un mondo, un universo in cui ascolteremo tra poco Piccola mia piccola di Sandro Giacobbe e subito dalla 63 storica canzone di Rita Pavone, Che mi importa del mondo.

0: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidati da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Ciao Romantica Radio, grazie, grazie per allietare le nostre giornate. Un caro saluto a tutti voi, Stefano da Scalea, ciao.
1: Ciao Romantica Radio, sono Norma d'Avellino. Vi volevo dire grazie per le bellissime immagini che trasmettete e per i conduttori che fanno tanta compagnia. Vi seguo ormai da anni su tutti i dispositivi, però quello che maggiormente seguo è la TV. Grazie, grazie, grazie.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Io ti penso come se ci fosse dentro il mio silenzio la tua voce calda. Io ti penso come se dal vento mi cadessi addosso.

0: Per la gioia di Marco 3 che sta per arrivare a casa vostra, per entrare nelle vostre case, nelle vostre tavole imbandite a pranzo, l'idolo delle donne, perché lo invitano tutte a pranzo e lui ci andrebbe sicuramente, se non fosse impegnato, diciamo, qui a lavoricchiare. Ma allora, dalla mezzogiorno alle 15 sarà con voi Marco 3, e mentre lui sta per arrivare ascoltiamo insieme però ancora Romance dal 73 con Caro Amore Mio, prima ancora Aldo Donati e Io Non Cerco la Luna. Anche io non cerco la luna, cerco soltanto di stare insieme a voi ad ascoltare la musica romantica qui su Romantica Radio. Allora, per oggi mi fermo da Ornella Roccio, grazie a tutti voi per la pazienza e per esserci stati. L'appuntamento si rinnova ancora qui, sempre domattina dalle 9 a mezzogiorno. Grazie, ciao.
1: Romantica.
2: Romantica. Il suono speciale di ogni mattina.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Quante volte sarà capitato a qualcuno di voi non sentire la sveglia? Ecco, stamattina è successo al sottoscritto e quindi mi ritrovo questa voce così cavernicola per iniziare una nuova settimana insieme. Buongiorno, buongiorno a Ornella Rauccio che è stata con voi fino a poco fa. Buongiorno Ornella, tu sei bella, fresca e pimpante. Ma come fai? Vabbè, anche se è passato mezzogiorno, sì, sto un po' così stamattina. Oggi è il 20 di luglio 2026, iniziamo una nuova settimana insieme, speriamo che sia proficua sotto tutti i punti di vista e che sia bella per chi è al mare in questo momento e perché sia, che te devo dire, bella comunque in assoluto anche per chi è in città. Va bene, allora iniziamo subito la nostra trasmissione con la musica, ma prima devo salutare il mio amico Simone Serpone che è alla parte tecnica e che ci condurrà nella messa in onda appunto musicale anche quest'oggi. Formula 3 con Eppur mi sono scordato di te e subito Stefano Sani con Quando lei ritornerà. Io intanto prendo un altro caffè, il quarto della giornata, e ritorno da voi.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta. L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
3: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

ascoltiamo altre due canzoni prima delle notizie di Romantica News. Lo facciamo con James Ingram e There's No Easy Way. E subito una bella canzone davvero romantica di Renato Zero, inclusa nell'album Calore del 1983. Il pezzo è un inno, diciamo, motivazionale, ecco, alla rinascita, all'autostima. Si parla di una persona che affronta insicurezze, solitudine, temi che conosce bene Renato Zero, spronandola a credere in se stessa, a liberarsi dalla noia e ad aprirsi con coraggio alla vita e all'amore. Quest'amore che celebriamo sempre, ogni giorno, ogni minuto qui su Romantica Radio. Ebbene, riascoltiamo per tutti i sorcini o ex sorcini all'ascolto, Voglia.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Romantica News.
4: Bentrovati dalla redazione. Manifestazione stasera alle 19 in piazza Nettuno a Bologna per chiedere la verità sulla morte di Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni di origine marocchina, morto ieri dopo essere stato fermato, ammanettato e bloccato a terra dagli agenti di polizia in via Svevo, quartiere Pilastro, mentre dava in escandescenze. Entra anche Elon Musk nel dibattito su Mario Roggero, il gioielliere in carcere da venerdì dopo la condanna definitiva per aver ucciso due rapinatori. Il patron di Tesla ha espresso il suo sostegno a Roggero attaccando la magistratura italiana e su ex ha scritto: si tratta di una follia. Daniele Faggi, che aveva patteggiato con la moglie la condanna per la morte nella loro ditta di Luana D'Orazio, è deceduto in un incidente stradale avvenuto in Versilia, dove era in vacanza. Faggi, 67 anni, è stato travolto da un'automobile mentre era in bicicletta. Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno affermato di aver preso di mira aerei militari statunitensi all'aeroporto giordano di Aqaba, causando gravi danni a più velivoli, lo riferisce la TV di Stato. A Tabriz, nel nord-ovest dell'Iran, almeno un morto. La Spagna vince i mondiali 2026 battendo l'Argentina per 1-0 con gol di Ferran Torres nei tempi supplementari. Tanta gioia, ma anche incidenti e un morto durante i festeggiamenti a Ciudad Rodrigo, in provincia di Salamanca. Si tratta di un 13enne travolto da dei pezzi di una fontana crollata sotto il peso delle persone che vi si erano arrampicate sopra. E con questo è tutto, a più tardi.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Ritroveremo gli amici di Romantica News più tardi alle 15.30 con Lucio Belmonte e più tardi ascolterete anche le copertine d'autore, non soltanto da sentire questi dischi ma anche da vedere, perché no. A proposito, voglio ricordare che sul DAB potete vedere le nostre copertine, quindi scorrere non soltanto il nostro faccione, in questo momento c'è il mio, ecco, ma anche le copertine dei dischi che passano. E oggi vi parleremo di quella di Edoardo Bennato che ritroviamo in Burattino senza fili. Ora c'è Fred Bongusto con Perdonami Amore, ma prima di tutti Mango con Come l'acqua.

Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Combatti la polvere con Vileda, il cattura polvere Flex and Catch, con la sua testina ultra flessibile e il piumino interamente avvolto da fibre, rimuove la polvere anche negli angoli più difficili. Il kit con il manico corto lo trovi al prezzo eccezionale di 1,99 euro e quello è

0: estensibile a €2,99. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
4: 1977. Arriva Burattino senza fili di Edoardo Bennato. La copertina ribalta il messaggio della favola di Collodi. Mostra il cantautore in un ufficio vuoto, vestito da impiegato, mentre il burattino giace inanimato. L'immagine simboleggia l'omologazione sociale e il pericolo di diventare adulti normalizzati, ma prigionieri di schemi e regole. La foto è in bianco e nero e mostra Bennato seduto a una scrivania illuminata da freddi tubi al neon, mentre fissa lo spettatore con aria stanca. Il burattino emarginato in un angolo rappresenta la parte istintiva e ribelle che è stata repressa dal processo di umanizzazione. È stata

0: Sebbene il titolo canti di un burattino senza fili, dall'immagine sembra quasi che il cantante guardi verso l'alto, come a cercare i fili del potere che lo controllano. Non poteva mancare l'inseparabile armonica. Sotto la scritta Edoardo Bennato in copertina compaiono dei fili stilizzati che collegano appunto l'armonica a bocca del cantautore, una sorta di suo storico marchio di fabbrica.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ciao Romanca, siamo Alessandro e Anna da Potenza, anche se io vengo da Roma, però comunque siete la radio dei nostri cuori, vi ascoltiamo ogni giorno, grazie mille, ciao!
1: Ciao Romantica Radio, dall'Abruzzo, dai Monti della Maiella. Un saluto da Andrea.
2: Registra ora un vocale al 331 240 7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

vogliamo prenotare con grande anticipo per il 12 agosto, ve lo dico fin da adesso, un bel viaggetto è su Islanda e Spagna. Perché? Perché c'è un fenomeno particolarissimo della luna nera, ma di questo ne parlerò durante la conduzione, lo so, vi ho messo un po' di così di curiosità. E a proposito di luna nera, c'è Fred Buscaglione con Guarda che luna.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia. Parole,
2: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Come sapete è il momento della pappa e quindi davanti a un bel piatto fumante voglio salutare le mie amiche e i miei amici radioascoltatori e radioascoltatrici. Claudio da Belluno ci scrive: vi ho trovato sulle app del telefono e quando voglio ascoltare qualcosa che mi rilassa e che mi piace accendo Romantica, bella radio veramente, grazie. Anna da Casalnuovo scrive: non siete solo una radio, siete anche un po' di più. Beh, ci fa davvero piacere, vorrei sapere che cosa intendi per questo un po' di più. Infine saluto Rosa da Bari che ci ha scoperti tornando dopo un weekend a Roma mentre era bloccata nel traffico, ma va là, questa è una grande novità, cara Rosa, che a Roma ci sia traffico. Bene, per Rosa faccio ascoltare una conterranea, c'è Anna Oxa, te la mando subito in onda insieme a Fausto Leale, te l'ascolti in Ti Lascerò e subito dopo Anne Murray con Broken Hearted Me.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
2: Eh sì, ma...
1: Quella di bufala.
2: Certo, ma...
1: Buona, morbida.
2: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
1: È una novità?
2: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
1: Mmm, il gusto raddoppia.
2: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
1: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
5: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Se non siete in vacanza, ascoltare Radiolina sulla spiaggia è come se lo foste, eh? Siete d'accordo anche voi? E quindi per l'estate 2026 restate, ho fatto la battuta, con Romantica Radio, va bene? Allora abbiamo Katrin Spacca a proposito di estate con l'esercito del surf e subito gli alunni del sole in Tarantè. Rimanete con noi perché tra un po' si gioca.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Gli spazzolini elettrici serie 1100 Philips e Sonicer sono a 19,90 euro e per la rasatura c'è Philips One Blade a 24,90 euro. Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza. Trovi anche Philips One Blade 360 Face and Body a 39,90 euro e con ogni Philips One Blade o Sonicer in omaggio un poggio borsa da tavolo. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

caldo, dite la verità, noi siamo belli freschi, anche perché siamo sotto il condizionatore qui e non ci spostiamo, io e Simone Serpone che è alla parte tecnica, e abbiamo tanta voglia di allegria, quindi per divertirci ancora di più scrivete questa parola che sto per dirvi, che cambia, attenzione, ogni volta, questa volta è abbronzatissima, ecco com'è la canzone di Edoardo Vianello, abbronzatissima, col vostro nome e nella località da dove ci ascoltate. Da questo momento via le telefonate al 3312407878, perché il più veloce conquista la nostra mitica calamita, oramai è mitica, abbronzatissima è la parola di oggi, quindi se avete caldo state belli freschi con noi, via!

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: ragazzi, vi ringrazio per la bella compagnia che mi date mentre sono ai fornelli a preparare un altro po' di caponata e la ricotta fritta. Vi auguro una buona giornata e mi complimento sempre con voi per la vostra professionalità.
1: Ciao romantica, la vostra musica ci fa sognare, siete fantastici, non vi perdo un giorno. Ciao da Giovanna.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Allora, vi parlavo di questa lunga cavalcata, l'eclissi solare di sole che si terrà il 12 agosto nel nord Europa, esattamente dalla tundra siberiana, sorvolando i ghiacci della Groenlandia, i fiordi dell'Islanda, fino alle spiagge di Palma di Maiorca. Quindi potremo anche approfittare e andare al Palma di Maiorca, no? E sarà anche l'occasione per vederla a due passi dall'Italia, dal nostro territorio. Ebbene sì, come del resto anche nel Canada, in parte dell'America, negli Stati Uniti e in Africa occidentale. Bene, organizzatevi quindi un bel viaggetto in quel dei ghiacci del nord fino alle Baleari, all'ombra della luna che attraverserà sia luoghi suggestivi e incontaminati che le mete più caotiche del turismo estivo. Quindi non c'è trippa per gatti, bisogna assolutamente prenotare, va bene? Detto questo, abbiamo l'Equipe 84 con Casa Mia e subito i Ricchi e Poveri con Cosa Sei.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore. Da-dum-dum.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
2: Noi 1000!
4: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Parole, parole,
5: parole! Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
6: Altre due canzoni vi aspettano qui su Romantica Radio. Abbiamo la Bertè con un vecchio pezzo davvero molto bello dal titolo Fiabe. Ma subito un motivo di Franco Califano. Quante volte nella vita abbiamo voluto così esprimerci, no? Sempre liberamente, usando anche le proprie convinzioni, dicendo la verità anche quando, diciamo, non è concesso sempre a tutti. Ebbene, questo pezzo è del 1981 ed è uno dei capolavori più intimi di Franco Califano, e il pezzo affronta il tema del desiderio di autodeterminazione, come vi dicevo prima, e di fuga dalle convenzioni sociali. Il titolo è La mia libertà. Riascoltiamo.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Amate Romantica Radio, ma vi amiamo anche noi. Già dalla mattina presto con Monia Braga e poi Ornella Rauccio. Ci sono io e poi Lucio Belmonte alle 15, alle 18 Alessandra Riccetti e alle 21 Roberto Malvagia, che chiude le trasmissioni in voce. Questo dal lunedì al venerdì. Dopo mezzanotte fino alle 3, musica e poesie insieme ad Alex Poli. Musica maestro Peppino Di Capri con Auguri, e Tochigno lo ascoltiamo subito in questo suo Acquerello.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
3: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
5: Roberto Malvagia, come un buon sarto, sta confezionando la trasmissione di stasera, quindi occorre sicuramente anche il vostro aiuto. Roberto parla stasera di tinterella di una volta, tra oli, creme, dopo sole, segni del costume e il sogno italiano della bronzatura perfetta, ma lo è anche oggi, Robertino. Allora, vi aspettiamo stasera alle 21 qui su Romantic Radio. Ora abbiamo Peppino Gagliardi con Sempre Sempre, ma un pezzo di Jairo che vi mando subito in onda, che si intitola Più Forte di Me, che è il rifacimento praticamente in italiano di The Woman in Love di Barbara Streisand. Riascoltiamo.

Mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai, la portavo

0: Ascolto Romantica Radio, chiamo Tonino e sto viaggiando su un aliscafo direzione Capri per un weekend sudato ma romantico, come Romantica Radio. Ciao.
1: Romantica Radio, sono Lucia da Napoli. Perché vi ascolto? Perché siete rilassanti, siete conduttori fantastici, divertenti e poi mi fate rivivere la mia gioventù con le mie canzoni preferite. Un abbraccio a tutti voi.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331-240-7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

eccolo il mio Lucio, a proposito di abbronzature, sempre iper abbronzato, e anche io cambio proprio durante l'estate il colore della pelle e mi abbronzo facilmente, anche non andando al mare, come vedi. Ah, benissimo, vi lascio insieme a Lucio Belmonte e la sua bella musica. Abbiamo Gino Paoli con Averti addosso e subito il ricordo di Mia Martini con Donna sola. Noi ci risentiamo domani, sempre a mezzogiorno, sarò qui con Simone Serpone, che ringrazio, è stato la parte tecnica anche oggi, e ci risentiamo appunto domani. Ciao da Marco Treppi.

0: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea. Parole, parole,
2: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Ma benvenuti anche per questo lunedì 20 di luglio su Romantica Radio. Avete sentito la nostra sigletta che vi ricorda che anche oggi apriamo il nostro salotto radiofonico bello condizionato, fresco, con le belle canzoni che ci riportano al passato e qualche argomento che tratteremo anche sotto l'ombrellone. La voce a farvi compagnia come al solito dal lunedì al venerdì tra le 15 e le 18 a quella di Lucio Belmonte. Io inizierei immediatamente anche salutando e ringraziando il mio amico collega Marco Tre, che è stato con voi fino a qualche minuto fa, nonostante il caldo non perde la sua simpatia e quindi ritorna domani sempre all'ora di pranzo. Per quanto ci riguarda, le tre ore che stanno per arrivare sono tre ore di non soltanto freschezza, anche di energia e di bella compagnia con la nostra musica, quindi ci metteremo tutto il nostro impegno. Se volete intervenire fatelo, perché avete il nostro numero del WhatsApp, che è il 331 240 7878. Direi di cominciare immediatamente ricordandovi anche che tra poco arriva la nostra collection Radiolina sulla spiaggia, ma prima Loretta Goggi con Il mio prossimo amore e Anoxa con Questa è vita.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
3: La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
6: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Ogni volta che ascolto la nostra collection Radiolina sulla spiaggia, alzo un po' il volume delle cuffie, chiudo gli occhi e faccio un salto nel passato, magari l'estate passate. Quanti bei ricordi, dite la verità, anche e soprattutto con questo spazio che fa veramente molto, ma molto estate. Ricordavo anche una canzone che recitava "Ma che caldo fai". A proposito di questo, vorrei condividere con voi una notizia che leggevo proprio questa mattina e mi rivolgo principalmente a coloro che in questo momento stanno ancora lavorando magari in ufficio. Sapevate che quelli che lavorano negli uffici in questo momento, ma anche non solo quelli, devono bere di più? E che spesso una cosa che non fate e che non fa bene la nostra salute, tanto è vero che sono intervenuti proprio gli esperti in merito. Ne parliamo tra poco, magari possiamo scambiare anche qualche idea, mentre a proposito di rinfrescarci, ascoltiamo gli Showmen con "Un'ora sola ti vorrei". Qua potete anche canticchiare. E Gianni Morandi con "La mia nemica amatissima".

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
5: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
6: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
7: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
8: Romantica News.
9: Buon pomeriggio dalla redazione. La cronaca in primo piano: sono 6 le persone iscritte nel registro delle annotazioni preliminari della Procura di Bologna. Si tratta di 4 operatori dell'ambulanza e 2 poliziotti del commissariato bolognina intervenuti ieri a Bologna, dove Abderrahim Fakir è morto durante il fermo. Il 42enne era stato bloccato a terra dai poliziotti e ha perso i sensi fino al decesso. La Procura di Torino ha disposto il sequestro conservativo di 50.000 euro su un conto corrente estero intestato a Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori, e alla moglie Mariangela Sandrone. Il provvedimento è stato adottato a garanzia delle spese di giustizia successive alla condanna definitiva del gioielliere. Cambio della guardia. Downing Street: Keir Starmer si è formalmente licenziato da premier britannico, consegnando le proprie dimissioni nelle mani di Re Carlo a Buckingham Palace. Dimissioni che sono state accettate dal sovrano. Contestualmente è stato convocato Andy Burnham, proclamato nei giorni scorsi leader del partito laborista di maggioranza, per ricevere l'incarico di formare un nuovo governo. La canicola che ha attanagliato l'Italia nelle ultime settimane non molla, e ieri proprio il caldo intenso potrebbe essere tra le cause del decesso di 3 anziani sulle spiagge ed una piscina nell'Eccese. Ancora per oggi saranno ben 17 le città col bollino rosso per le ondate di calore, ma da domani in arriva una nuova perturbazione che porterà maltempo prima al nord e poi al centro-sud. Il calcio con la nazionale: Pep Guardiola entra ufficialmente nella lista dei candidati CT della nazionale. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra l'ex allenatore del Manchester City e Maldini, supportato da Leonardo, per capire la fattibilità di un eventuale approdo del 55enne sulla panchina dell'Italia. Secondo Sky Sport, tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel weekend a Barcellona. È tutto, alla prossima edizione.
8: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
10: Quante persone che in questo momento stanno ascoltando la radio magari sono più che a casa, al lavoro ancora per qualche settimana prima delle vacanze, e d'estate, quando fa questo caldo, trascura un'abitudine importantissima, quella di bere di più. Qualcuno dirà: ma ce lo stanno ripetendo tantissimi, lo fanno tutti i giorni. Però dovete sapere che dai dati che ho qua a disposizione, addirittura 8 lavoratori su 10 si dimentica di bere in ufficio, con dei danni anche abbastanza importanti per quanto riguarda il nostro metabolismo. Per cui, tra una canzone e l'altra, diventiamo anche un po' una radio di servizio per ricordarvi in continuazione che dovete bere di più durante l'estate, specialmente se state lavorando, perché vi aiuta non soltanto a restare svegli, ma anche a mantenere la concentrazione e a produrre di più. Va bene? Come vi fa produrre anche di più la bella musica, che è scientificamente provato, ve lo giuro. Ascoltiamo gli Harmonium con Bambina Mia e Mal con Il Paradiso.

0: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Il detersivo lavatrice Coccolino Wonder Wash da 54 lavaggi a 5,90 euro. Approfitta subito dell'offerta. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. Trovi il nuovo numero mensile a 1 euro. Enigmi, curiosità e un inserto per i più piccoli. Chiedi la tua copia in negozio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Romantica Radio, solo nel nome di questo emittente è una garanzia per tutti noi amanti della musica dolce per sognare. Un abbraccio da Roberto Toscanesi, da Pozzuoli.
1: Ciao Romantica, è il vostro romantico Sergio Gigliotti da Casoria. Siete l'unica radio romantica che esiste in Italia. Vi voglio bene.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Completiamo questa notizia su Romantica Radio. Stiamo parlando di quanto gli italiani si dimenticano di bere durante l'estate con questo caldo, specialmente i lavoratori, addirittura 8 lavoratori su 10. Però molti italiani, circa l'80%, sono preoccupati di una cosa: di cosa bevono. Allora, innanzitutto noi escludiamo, per dissetarvi l'estate, quelle che sono le bevande gassate e soprattutto le bevande alcoliche. Parliamo d'acqua. Per fortuna molte aziende italiane hanno capito benissimo, all'interno dei loro uffici, dei posti di lavoro, mettono dei dispenser con acqua fresca e naturalmente anche di ottima qualità, perché appunto, come dicevo, molti italiani si preoccupano della salubrità dell'acqua e non hanno torto, anche se spesso l'acqua del rubinetto è migliore di quella in bottiglia. Ma questo è un altro capitolo. La cosa importante che dobbiamo fare è quella di bere di più e soprattutto ringraziare tutti quelli che sono i datori di lavoro che in questo momento ci stanno ascoltando, che mettono a disposizione dei propri lavoratori dei dispenser d'acqua fresca proprio durante l'estate. Torniamo alla musica. Christian De Sica, Perseque, e Julio Iglesias con Manuela.

0: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
4: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
3: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
4: Sole 365.
3: La spesa, tranquilli.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia. Parole,
7: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
8: Ancora buona estate, compagnia di Romantica Radio, in compagnia in questo caso mia, di Lucio Belmonte. Siamo qua, come sapete, dal lunedì al venerdì tra le 15 e le 18 e saremo con voi per tutta l'estate, non soltanto io ma anche tutti i miei colleghi che ascoltate puntualmente durante i nostri programmi. Tra poco voglio segnalarvi l'appuntamento con Anima e Core, uno spazio per questo mese di luglio in cui ascoltiamo i classici della musica napoletana. Anzi, voglio darvi una piccola dritta: se qualcuno di voi volesse ascoltare un grande classico della musica partenopea che magari ci sarà sfuggito, segnalatecelo al nostro numero del WhatsApp al 331 240 7878. A proposito di musica, cantiamo anche insieme la canzone di Giardino dei Semplici, Miele.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
1: devi andare su Deghi.it.
2: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
3: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
0: E poi devi cucinare per 16.
2: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
1: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare. Devi fidarti.
0: Perché se non devi, non ci credi.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cammi che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si

0: Ci sono canzoni che vivono nei ricordi, nelle emozioni, nella voce di Napoli. Romantica presenta Anime Core, i capolavori della grande tradizione partenopea, la musica che resta nell'anima.
1: E anche per oggi siamo arrivati all'appuntamento con Anime Core, lo spazio dove ascoltiamo i classici della musica napoletana, e oggi vi devo presentare non un classico ma un classicone, una canzone che è cantata in tutto il mondo. Il brano famosissimo si intitola O Surdat Namurata, è un celebre classico della canzone napoletana, scritto, pensate, nel 1915 dal poeta Aniello Califano e musicato da Enrico Cagno. Nato per esprimere la nostalgia dei soldati al fronte durante la Prima Guerra Mondiale, il brano fu poi adottato nel 1975 anche come inno ufficiale della squadra del Napoli. In ogni situazione, in ogni incontro, in ogni evento si canta O Surdat Namurato, che oggi ascoltiamo con la voce di Massimo Ranieri in Anima e Cora.

0: Deghi arredare il tuo giardino?
1: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
0: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
1: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
2: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
1: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
0: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
1: Deghi provare.
0: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
6: E a questo punto fatemi salutare la nostra amica Lucia, che scrive da Sorrento. Siamo in provincia di Napoli, ma che posto, che luogo, immagino già in questo momento in estate da quelle parti come si sta. Lucia, siamo un po' invidiosi. Mi scrive per quale motivo? Perché mentre ascoltava la radio, prima cantava Usurdata innamorata nello spazio di Anima e Core. Grazie alla nostra amica Lucia. Tra pochissimo la nostra rubrica Copertine d'autore, parleremo della copertina dell'album dei Puff, famosissima, si intitola Parsifal. Ma prima Rita Pavone con Solo Tu e Ornella Vanoni, Rossetto e Cioccolato.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni.

parte della copertina mostra l'inquadratura ravvicinata e maestosa di una lucente armatura medievale da cavaliere su uno sfondo completamente nero, che simboleggia appunto il personaggio di Parsifal.

0: L'armatura venne fotografata nel cortile del castello di Milanello. Per ironia della sorte, l'uomo che indossa fisicamente la pesante corazza nello scatto fotografico è Red Canzian, che debutta come componente del gruppo proprio in questo album. Sul retro del vinile, i quattro membri della band posano vestiti con eleganti completi bianchi e camicie scure, in un forte contrasto cromatico rispetto al nero del fronte. Aprendo la storica confezione apribile a due pannelli, si svela uno spettacolare scatto panoramico a colori. I quattro musicisti sono ritratti all'aperto, immersi in una suggestiva brughiera nebbiosa che rievoca le atmosfere cavalleresche del disco, mentre posano accanto a dei destrieri bianchi e marroni.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Sono Lina Damarano di Napoli, ascolto Romantica Radio da casa mia fino ad arrivare al lavoro tutte le mattine. È una musica che mi fa stare bene, mi fa ricordare tutti i miei anni belli passati di gioventù. Auguro a voi tutti una buona giornata e invito a tutte le persone ad ascoltare Romantica Radio, sicuramente non se ne pentirà. Ciao, buona giornata.
1: Mi chiamo Giovanna, sono in vacanza in Turchia e vi ascolto. Buona giornata, ci tenete tantissimo in compagnia.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

E con questo caldo, anche in questo lunedì 20 di luglio, non poteva mancare il nostro appuntamento con Belli Freschi. Attenzione, avete l'opportunità da questo momento di aggiudicarvi la nostra iconica calamita di Romantica Radio, che porta anche tanta, ma tanta fortuna. Mettetela dove vi pare. Per aggiudicarvela, cosa dovete fare? Subito inviate un messaggio al 331-240-7878, dove scrivete abbronzatissima il vostro nome e la località dove ci ascoltate. Mi raccomando, scrivete abbronzatissima il vostro nome e la località da dove ci ascoltate. Subito spedite il messaggio al 331 240 7878. Il primo che arriva si aggiudica la nostra iconica calamita porta fortuna di Romantica Radio.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Deghi a ridare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
4: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
4: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
3: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
4: Deghi provare!
2: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
7: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
8: Ancora buon pomeriggio e buona estate dalle voci di Lucio Belmonte. Grazie ancora per aver scelto anche oggi di passare un po' di tempo in nostra compagnia insieme a Romantica Radio. Fatemi salutare anche i nostri amici che al momento ci ascoltano in Sardegna, perché da qualche giorno sono raggiunti anche dal nostro segnale. Ringrazio anche per i messaggi che già stanno arrivando al nostro numero del WhatsApp. Buona estate a loro, molti saranno a lavorare ma tantissimi sicuramente da quelle parti saranno anche in vacanza. A proposito di questo, se sarete in giro per l'Italia ma anche per il mondo nelle prossime settimane, volete portare con voi Romantica Radio, non dimenticate di così scaricare la nostra applicazione gratuita, proprio Romantica Radio. Cercatela, la mettete sul vostro smartphone e ci tenete a portata di click. Tra poco Radiolina sulla spiaggia, ma prima Dionne Warwick con Welcome By e Roberto Vecchioni con Vorrei.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bipacchi di dentifrici Mentadent della linea Core sono a 2,49 euro. I dentifrici Protect Plus e White Now sono a 2,49 euro. Completa l'igiene orale con gli spazzolini Mentadent e Technique a 1,29 euro. E acquistando tre prodotti Mentadent, il meno caro è in omaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
2: Radiolina sulla spiaggia, chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Anche se siamo a lunedì 20 di luglio, non è detto che tutti siano in vacanza, anzi moltissimi italiani che in questo momento ci stanno ascoltando sono al lavoro. Anzi, se volete scriverci fatelo, vi siamo vicini al 331-240-7878 e nonostante tutto sono anche le prese con l'ora di punta, quindi a spostarsi a quest'ora per tornare a casa dopo una giornata di duro lavoro e anche di tanto caldo. E a proposito del caldo, stavo leggendo questa notizia che mi ha insegnato una cosa che condivido con voi, che con l'aumentare delle temperature il nostro cervello rallenta, non soltanto il nostro corpo, per cui se vi sentite un po' più rallentati in questi giorni, non fateci caso, è scientificamente provato, è dovuto tutto al caldo. Quindi rinfreschiamoci un po' con la nostra bella musica di Romantica Radio. Ascoltiamo Marco Ferradini, che bella, Schiavo senza catene, e Adriano Celentano con Sei proprio tu.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provarti.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende. Playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand. Raccontato con emozione.
6: Romantica News.
7: Bentrovati dalla redazione. Cambio della guardia a Downing Street. Keir Starmer si è dimesso formalmente da premier britannico nelle mani di Re Carlo III a Buckingham Palace, dove Andy Birdman, proclamato leader dal partito laburista di maggioranza, venerdì scorso ha ricevuto l'incarico di formare invece il nuovo governo. Gli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno annunciato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita. L'annuncio giunge dopo che i ribelli yemeniti e Riyadh si sono scambiati colpi la scorsa settimana per la prima volta dopo anni. I ribelli dichiarano adesso un embargo marittimo con effetto immediato, ha affermato il portavoce militare dei guerriglieri. Sono stati espulsi senza motivo, l'ha detto un militare italiano a Mosca e un suo collaboratore, lo ha scritto in un post social il ministro degli esteri italiani. La Russia l'aveva annunciata e a 10 giorni di distanza è arrivata la risposta che definisce adeguata l'espulsione di 2 addetti militari dall'ambasciata russa a Roma, accusati di spionaggio. Si tratta di un plateale atto di ritorsione, l'accusa di Tajani sui social. È morto in un incidente stradale in Versilia Daniele Faggi, di 67 anni, travolto da un'auto mentre pedalava sulla sua bici. Ciclista amatoriale, era in vacanza sulla costa toscana. Il suo nome è legato alla morte di Luana D'Orazio, la giovane operaia rimasta uccisa nel 2021 da un macchinario della ditta tessile Di Famiglia. Il calcio: Rudy Garcia non è più il commissario tecnico del Belgio. Il 62enne allenatore francese, che aveva firmato contratto con i Red Devils in scadenza a fine luglio, ha deciso di comune accordo con la federazione belga di abbandonare l'incarico. È tutto, alla prossima edizione.
6: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
8: Anche oggi non trascuro lo spazio in cui saluto i nostri radioascoltatori più attivi, quelli che ci stanno più vicino, anche durante l'estate e anche quando sono soprattutto in vacanza, perché condivido con voi il messaggio della nostra amica Grazia, che si trova adesso in vacanza al mare. Non so lei di dove sia, proprio nel suo paese dove vive abitualmente durante l'anno, ma in questo momento è in vacanza a Pestum, che posto, e ci scrive: sono tra arte, storia e bellezze naturali, ma soprattutto con una bella colonna sonora, quella di Romantica Radio. Ma grazie, che pensiero! Grazie, grazie. Se volete scriverci, fatelo. 331-240-7878. Ascoltiamo i Bisonti, Occhi di Sole, e subito passerà la canzone di Il Divo.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

tra le robe ti detesto, per la gente che ancora ucciderà per te, per i sogni che ha rubato, la natura che hai corrotto deridendomi, travestita da compagna che si offre nuda solo per amore, in un letto di piaceri artificiali tu mi

0: Io sono a Val della Lugania, vi sto ascoltando con tanto piacere, la vostra musica ci rende molto molto felice, specialmente nel viaggio.
1: Sono Mina da Salerno, vi voglio ringraziare tantissimo per la vostra compagnia, sto ascoltando adesso Romantica e siete unici, bellissimo. Ciao, un bacio da Salerno, un bacione.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantico.

E tra una canzone e una curiosità, anche per oggi l'appuntamento insieme a me, Lucio Belmonte, lunedì 20 di luglio, sta per terminare. Sono molto contento di lasciarvi in compagnia della mia amica Alessandra, che ha preparato un po' di cose di cui vi parlerà, e poi anche ricordarvi questa sera, una bella sera d'estate, in compagnia della voce di Roberto fino a mezzanotte. Vi ringrazio per l'ascolto, veramente grazie, anche perché siete sempre di più ogni giorno scopriamo anche delle persone che sono in vacanza, hanno più tempo di ascoltare la radio, quindi ascoltano per la prima volta Romantica Radio. Ci sentiamo domani, sempre a partire dalle 15, per aprire il nostro salotto radiofonico di Romantica. Vi lascio insieme a Truppi con Bella Bellissima e Marcella Bella. Io domani.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Eccomi amici, benvenuti su Romantica Radio. Io sono Alessandra Riccetti con voi anche quest'oggi, in questo lunedì fino alle 21. Come state? Mi auguro tutto bene, ma insomma mi racconterete poi di voi nei messaggi. Tra poco vi ricorderò le coordinate per comunicare con noi. Spero anche questa sera di leggervi davvero in tanti. Tre ore da vivere insieme in cui parleremo di un sacco di cose, vivremo insieme le rubriche di Romantica, ci sarà anche la possibilità di conquistare un gadget di Romantica e poi amici, protagonista la musica, la più bella del mondo, quella che insomma ci fa sognare, ci fa ricordare momenti del passato. E proprio con il percorso musicale iniziamo stasera. Tra poco riascolteremo Amedeo Minghi con Vita Mia e subito invece Quincy Jones con 100 Ways. Prima però voglio salutare Lucio Belmonte che ci ha tenuto compagnia fino a poco fa e che ritroverete, vi ricordo, domani dalle 15 con la sua simpatia sempre qui su Romantica Radio. Buona serata, benvenuti su Romantica.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: L'estate è il tempo delle giornate più luminose, dei momenti da vivere con calma, delle cose semplici che fanno stare bene.
1: Anche fare la spesa può diventare più semplice con la qualità, la freschezza e la convenienza di Sole 365.
0: E con Così Comodo fai la spesa online dove vuoi, quando vuoi, mentre ti godi il tuo tempo.
1: Sole 365.
0: La spesa, tranquilli.
2: Deghi arredare il tuo giardino?
3: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
4: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Deghi provare.
2: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

Com'è iniziata questa settimana, amici miei? Com'è andato questo lunedì? Chissà se state lavorando, se siete in vacanza, se in questo momento tornate dal lavoro o magari dal mare o ancora dalla montagna. Insomma, voglio scoprirvi anche questa sera. Raccontatemi di voi e se siete in vacanza inviatemi le foto delle vostre vacanze, i luoghi che state frequentando. Insomma, vi aspetto anche questa sera al 331-240-7878 con i vostri WhatsApp. Se volete potete anche scrivermi email alessandra@romanticaradio.it. Buona serata, amici miei, con Edoardo De Crescenzo, che tra poco riascolteremo con Occhi di Marzo. Subito i cugini di campagna, conchiglia bianca.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. L'ammorbidente concentrato Chantecler da 57 lavaggi a 1,49 euro. La tecnologia con perle di profumo rilascia gradualmente la fragranza per una sensazione di freschezza fino a 100 giorni. E per la pulizia delle superfici di tutta la casa prova i detergenti Quasar. Vetri, bagno, legno e tutti gli altri spray sono a 2,19 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: Questa è la serata di Romantica Radio, non solo musica con noi, ma anche tante tante rubriche. E tra poco scopriremo un'altra puntata di copertine d'autore, questo viaggio che stiamo facendo tra le copertine che hanno fatto la storia della musica. Questa sera ci occuperemo di una copertina firmata dalla premiata Forneria Marconi, dalla PFM, Storia di un minuto. Di questo parlerà Copertina d'autore tra poco, qui su Romantica Radio. Subito invece torna protagonista la musica da ascoltare, per sognare, e tra poco Massimo Ranieri con Ti ruberei. Subito una canzone del 1964 con la quale Gigliola Cinquetti vinse il Festival di Sanremo e poi pensate l'Eurovision. È una canzone particolare, una ragazza di 16 anni che chiede di aspettare perché quel sentimento è troppo grande per lei. Riascoltiamo Gigliola Cinquetti con Non ho l'età.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Mi piaci.
1: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
0: Mi piaci.
2: Dietro ogni grande canzone c'è un'immagine che racconta una storia. Un volto, un dettaglio, un'idea diventata simbolo. Benvenuti in Copertine d'Autore, dove la musica si ascolta e si guarda.
3: Torniamo al 1972 con Storia di un minuto della PFM, premiata Forneria Marconi. È sufficiente dare un'occhiata nemmeno tanto meticolosa alla bella copertina di questo disco per capire che siamo di fronte ad un capolavoro del rock progressivo italiano, celebre per le sue atmosfere sospese e surreali. Decisamente iconico l'artwork. L'immagine è stata realizzata a più mani da Cesar Monti, noto per aver curato gran parte delle copertine di Lucio Battisti, Wanda Spinello, che ha materialmente realizzato il dipinto, e Marco Damiani. L'illustrazione presenta una prospettiva distorta ed elementi simbolici e ricorda molto

0: contenente tutti i testi dei brani. Il dipinto è stato pubblicato dall'etichetta numero 1. L'album ha fatto la storia diventando il primo LP in assoluto di un gruppo italiano a raggiungere il primo posto nella classifica nazionale.
1: Copertine d'autore. Ascoltala in onda su Romantica Radio oppure in podcast su romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ciao Romantica Radio, Brossano dalla provincia di Lecce. Siete il mio sottofondo giornaliero. Siete meravigliosamente meravigliosi. Continuate così perché mi fate ricordare i miei anni più belli. Grazie, grazie, grazie. Continuate così. Ciao Romantica, ciao ciao.
1: Romantica Radio, i tuoi fedelissimi nonno Mario e nonna Isa ti augurano un successo lungo quanto i loro anni messi insieme, 92 e 80. Vai Romantica Radio, sei grande!
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

questo è il momento giusto per consumare un aperitivo insieme, magari sottofondo Romantica Radio. Poco fa abbiamo scoperto un'altra puntata di Copertine d'autore e questa rubrica tornerà domattina tra le 6 e le 9 qui su Romantica in compagnia di Monia. Se però vi piace in modo particolare, amici, andate sul nostro sito romanticaradio.it e lì potrete scoprire tutte le puntate di Copertine d'autore, ma non solo, tanti podcast, tante rubriche da ascoltare sul nostro sito romanticaradio.it. Venite a farci un giro e scoprirete davvero tante tante cose. Va bene, buona serata romantici, tra poco Demi Russo con Profeta non sarò. Subito una canzone che è una dedica d'amore assoluto. Nel 1982 nasce il figlio di Claudio Baglioni, Giovanni, e lui gli regala una canzone davvero bellissima. Parla di un padre che immagina ciò che il figlio avrà nella vita senza idealizzare nulla. Riascoltiamo Claudio Baglioni con Avrai.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it. Parole,
4: parole, parole. Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
5: Siamo intorno alle 19, buona serata con Romantica, inizia una nuova ora da vivere insieme. E grazie amici, grazie a tutti voi che ci state scrivendo al 331-240-7878, continuate a farlo, è bello leggervi, anzi grazie perché ci scrivete cose meravigliose. Buona serata a Marta di Villa Grande Strisaili in provincia di Nuoro, sta preparando la cena, sottofondo Romantica Radio, grazie Marta, un bacione. E poi saluto Giuseppe da San Nicola di Crissa in Calabria, praticamente nel suo negozio sta per finire la sua giornata di lavoro, dice vi ho ascoltato tutto il giorno, grazie per la compagnia, ma grazie a te Giuseppe per averci scelto. E poi saluto Elena che invece ci ascolta dalla Spezia, lei praticamente si sta riposando dopo una giornata pesantissima, dice ancora 10 minuti poi inizierò a preparare la cena, grazie per il relax che mi regalate a quest'ora, ma grazie a te Elena per averci scelto. Buona serata con i Santo California che riascolteremo tra poco con Se davvero mi vuoi bene. Subito gli Homo Sapiens vinsero il Festival di Sanremo 1977 con questa canzone Bella da morire.

se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Radiolina sulla spiaggia. Chiudi gli occhi e torna dove l'estate non finisce mai.

0: Radiolina sulla spiaggia, la colonna sonora delle estati italiane. Solo su Romantica, solo da noi.
1: Ma quanto è bella Radiolina sulla spiaggia, ci fa sognare, ci fa tornare indietro nel tempo, all'estate di tanto tempo fa, i primi amori, insomma, mi piace questa collection che ritornerà molto presto qui su Romantica Radio. Intanto buona estate con noi, e a proposito, l'estate si sa, è tempo di vacanze, si va in giro, e allora scaricate l'app di Romantica sul vostro telefono e portateci con voi ovunque nel mondo. Fatelo subito, anche perché è tutto gratuito. In questo modo riusciremo a farvi compagnia per tutto il resto di questa estate. Buona serata amici miei, attenzione, segnate questo numero 331-240-7878, perché tra poco arriverà qui su Romantica Belli Freschi e avrete la possibilità di conquistare un gadget firmato Romantica. Adesso invece conquistate la nostra musica, tra poco riascoltiamo Lucio Battisti con Ancora Tu, subito Daniela Goggi insieme a te.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci più.

0: frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
4: Belli freschi, vinci se ci riesci. Belli freschi, l'estate qui con noi.
5: Eccolo, il momento di Belli Freschi. Abbiamo voglia di allegria, abbiamo voglia di regalarvi qualcosa di molto molto bello. Allora, scrivete subito abbronzatissima il vostro nome e la città da dove ci ascoltate e inviate subito un WhatsApp al 331-240-7878. Il più veloce conquisterà la nostra mitica calamita firmata Romantica. E allora scrivete abbronzatissima il vostro nome e la città da dove ci ascoltate. Inviate il tutto con un WhatsApp al 331-240-7878. Il più veloce si porterà a casa la nostra mitica calamita firmata Romantica.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
3: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

0: Ciao Romantica Radio, sono Gigi da Salerno, sono sul canale 788, vi ascolto qui seduto sul divano, grazie delle canzoni che mi fate ascoltare, siete straordinari tutti, vi ascolto da un po', un abbraccio a tutti voi.
1: Aquí en Buenos Aires, la música de Romántica Radio calienta el alma. Gracias por todos los días.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331 240 7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

0: sono canzoni che passano e canzoni che restano. Melodie che attraversano il tempo e diventano parte di noi. Romantica presenta I Bellissimi, la musica che il tempo non può cancellare.
1: Eccolo il momento dedicato ai bellissimi, ai brani più belli della storia della musica. E la canzone di questa sera parla di come la società giudichi e condanni l'amore non conforme, trasformando ciò che è naturale in qualcosa da nascondere. Chissà se anche a voi questa canzone fa tornare in mente momenti belli della vostra vita oppure momenti particolari. Fatemelo sapere al 331-240-7878. Qual è la canzone? Take Me to Church di Ozier.

0: sarà. Sarà per te.
1: Fai spazio alle emozioni. Sei su Romantica.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia. Parole,
3: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Siamo intorno alle 20, buon appetito con Romantica Radio e grazie a voi che ci state scrivendo al 331-240-7878, continuate a farlo, ma che piacere leggervi, grazie, grazie, grazie. Saluto il nostro amico Paolo che ci segue da Cuneo, ci manda un messaggio mentre rientra dopo una giornata di lavoro, dice molto molto pesante, non è iniziata bene la settimana, grazie a voi, grazie alla musica di Romantica, mi rilasso solo a quest'ora. Ciao caro, un bacione, buona serata. Non pensarci e canticchia la nostra musica, passa tutto. Buona serata anche al nostro amico Marco che ci segue dalla Basilicata, esattamente da San Chirico Raparo, in provincia di Potenza. Oggi festeggia il suo compleanno e ci chiede gli auguri. Ma tanti tanti auguri Marco, non solo da parte mia ma da parte di tutta la famiglia di Romantica Radio. E buona serata anche a Sara di Rocca Sinibalda, in provincia di Rieti. Lei ci ascolta mentre prepara la cena, lo fa ogni sera e ci ringrazia per la musica, ma grazie a te cara per aver scelto Romantica. E buona serata con Mina e Cocciante, tra poco questione di feeling, subito Joe Esposito, Lady, Lady, Lady.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: In estate non c'è di meglio che portare in tavola la mozzarella.
1: Eh sì, ma...
0: Quella di bufala.
1: Certo, ma...
0: Buona, morbida.
1: E se ti dicessi una mozzarella con un cuore blu?
0: È una novità?
1: Sì, è la novità dell'estate della Tramontina. Mozzarella di bufala e all'interno un cuore di gorgonzola DOP.
0: Mmm, il gusto raddoppia.
1: Cuore blu, la sorpresa è nel suo cuore.
0: In esclusiva dalla Tramontina, caseificio dal 1952.
2: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I deodoranti Neutro Robert Spray, Rolle e Vapo delle linee base sono a 2,39 €. Gli spray e Rolle senza italiane Neutro Roberts sono a 2,99 €. I detergenti intimi li trovi a 1,79 €. E con due prodotti Neutro Roberts, di cui un deodorante, in omaggio il mini deo di essenze italiane Dolomiti. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: Amici romantici, oggi voglio raccontarvi una curiosità che arriva dal mondo della scienza. Allora, in Kenya stanno trasformando un cactus invasivo da problema ambientale a risorsa preziosa. Come? Secondo un recente studio, questa pianta, che devasta intere zone, viene ora usata per produrre cibo e energia pulita, aiutando le comunità locali e riducendo i conflitti per le risorse. Una storia che dimostra come a volte la natura può offrirci soluzioni sorprendenti proprio dove sembravano esserci solo ostacoli. Incredibile ma vero, succede anche questo nel mondo e noi, lo sapete, spesso vi raccontiamo, ci piace raccontarvi curiosità qui su Romantica Radio. Buona serata amici miei, tra poco i Camaleonti con Io per lei e subito Franco Battiato con

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
2: Nella serata di Romantica Radio c'è Alessandra Ricchetti con voi ogni sera da lunedì al venerdì fino alle 21. Subito dopo di me arriva poi il nostro Roberto Malvagia e questa sera parlerà della tinterella di una volta tra oli, creme, dopo sole, segni del costume e il sogno italiano dell'abbronzatura perfetta. Di questo parlerà Roberto stasera dalle 21 in poi qui su Romantica Radio e vi terrà compagnia fino alla mezzanotte. Subito dopo di lui, fino alle 3 invece, vi cullerà la voce di Alex Poli, quindi state con noi, un motivo in più per seguire Romantica. Torna adesso protagonista la musica più bella, tra poco Gianni Morandi e Amy Stewart, Grazie perché. Subito Sergio Endrigo, Nelle mie notti.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
2: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
1: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
2: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
1: Punto Zero. Punto e basta.
3: Mi piaci.
4: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su Romantica Radio.

0: Ciao Romantica Radio, io quando vi ascolto in macchina mi scateno a cantare insieme. Non mi ascolta nessuno per fortuna, perché sono un po' stonata. Ciao a tutti!
1: Ciao Romantica, sono Silvana, abito ad Avellino. Ascolto voi perché mi fate tanta compagnia e le canzoni sono molto romantiche. Un abbraccio forte, un bacio.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica. Romantica.
3: Le 21 sono sempre più vicine e per me Alessandra Riccetti anche questa sera è arrivato il momento dei saluti. Che dirvi, grazie, mille volte grazie per averci ascoltato, grazie a chi ci ha scritto anche questa sera, tanti complimenti a Romantica e speriamo di poterli meritare sempre. Vi mando un bacione, vi rinnovo l'appuntamento per domani alle 18 sempre qui su Romantica Radio. Ringrazio Camilla che ha curato tutta la parte tecnica di questo programma e non vi lascio soli, lo sapete. Tra poco due canzoni e poi con voi Roberto fino a mezzanotte. Riascolteremo tra poco Anna Oxa con Quando nasce un amore e subito Peppino Di Capri, Amare di meno. Da Alessandra un bacione, buona serata e a domani. Ciao.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
7: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
8: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Parole,
9: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

L'estate più bella con Romantica Radio. Lunedì sera sapete di che cosa parleremo questa sera? Della tintarella di una volta. E allora buona serata, dicevo lunedì Roberto Malvagio in questo appuntamento delle 21 parleremo di una vera ossessione estiva proprio dell'estate italiana. La tintarella, il sogno della pelle dorata e delle spalle appena ambrate, del segno del costume, di quella frase che per anni ha accompagnato i mesi più caldi. Quest'anno mi voglio abbronzare per bene. Parliamo degli oli di cocco, delle creme, del doposole, delle bottiglie lasciate sul telo, dei marchi storici, dei profumi che sapevano già di spiaggia, di estate, vi ricorda Bilboa, Ambra Soler, di quelle creme al latte all'olio, al cocco, no? Di quando ci si sdraiava al sole, proprio con più coraggio e meno filtri, del confronto con oggi, in cui sappiamo molto di più sul sole, ma forse viviamo con più prudenza e qualche volta anche con un po' di paura, con il corpo esposto ai raggi solari. 331, se volete scrivermi tramite WhatsApp 240 78 78, oppure via mail a roberto@romanticaradio.it se volete raccontarmi la vostra tintarella del cuore, una crema, un profumo, un rito da spiaggia, magari una frase che vi riporta subito a un'estate precisa. Ecco, scrivetemi.

Per tanti italiani, soprattutto dagli anni 60 in poi, l'abbronzatura non è stata soltanto un effetto collaterale così del mare, è stato un segno di benessere, di vacanza, di bellezza, di tempo libero. Tornare in città abbronzati diceva qualcosa, diceva che eri stato al mare, che avevi preso il sole, insomma che hai vissuto un'estate vera. La pelle dorata, ecco, aveva quasi un valore sociale. E allora attorno alla Tintarella si è costruito un intero immaginario fatto di prodotti, di riti, di precauzioni. C'erano le creme, gli oli, spesso stesi appunto con una cura quasi rituale, Le madri che dicevano prima la crema, i ragazzi che volevano saltare tutto e correre direttamente verso il sole, verso il mare. Il profumo di cocco, vi ricordate quelle creme, soprattutto quegli oli degli anni 80, di doposole di sale e di sabbia, i flaconi lasciati sul telo, le spalle unte, i segni bianchi del costume? Negli anni 60 e 70 la Tintarella aveva qualcosa di cinematografico, negli anni 80 e 90 diventava quasi una disciplina. Oggi sappiamo più cose, usiamo più protezioni, probabilmente parliamo di salute, di pelle, giustamente, però il desiderio profondo sotto tutto questo è rimasto simile, sentirsi toccati dal sole in un modo che somigli proprio alla bellezza.

Eccoli allora i primi messaggi. Jessica da Bari mi ha scritto: per me l'estate è il profumo del Bilboa, ecco il gesto di mia madre che mi diceva ferma, prima ti spalmo bene. Da Brindisi Francesco: la tintarella degli anni 90 era quasi una missione, altro che protezione 50. E poi saluto Lara da Catania che mi ha scritto: oggi siamo più attenti e meno spericolati, ma quel profumo delle creme storiche continua a farmi venire tanta nostalgia. E così i prodotti solari non erano soltanto prodotti, erano atmosfera, erano anticipazione di vacanza, bastava aprire un flacone e già sentivi probabilmente il mare. Continuate a scrivermi questa sera, ogni vostro messaggio davvero sta aggiungendo sole, sale e memoria a questo inizio di settimana.

Forse il fascino della Tintarella di una volta sta nel fatto che era piena di ingenuità. Oggi sappiamo molto di più e questo è un bene, anzi un dovere. Conosciamo meglio i rischi del sole, parliamo di protezione alta, di scottature da evitare, di pelle da rispettare. Una volta invece il sole era vissuto con più leggerezza, a tratti anche incosciente. Si stava delle ore al caldo pieno, si cercava la bronzatura vera, si soffriva la scottatura come un piccolo prezzo da pagare e si passava la serata con il doposole addosso, sperando di non spellarsi troppo. Ma dietro questa ingenuità c'era anche un'altra cosa, una fiducia nel corpo, l'idea che l'estate dovesse lasciare un segno visibile. E quel segno, la pelle abbronzata, no? Diventava quasi una memoria fisica della vacanza. Lo portavi addosso, lo mostravi, lo perdevi piano piano nei mesi successivi. Era quasi un rito collettivo. Era come tenersi addosso, come dire, il resto del mare. Forse oggi siamo più protetti, più giusti, più consapevoli, però ci manca, di tanto in tanto, un po' di quella fisicità semplice e del rapporto con il sole.

In prossimità delle 22 questa è Romantica Radio, Roberto Malvegia con voi, tra poco torneremo in spiaggia tra oli, creme, dopo sole, teli, girati, nel momento giusto, segni del costume, quella piccola ossessione italiana per il colorito estivo che per gli anni ha accompagnato ogni vacanza. Continueremo a guardare ieri e oggi insieme, perché non stiamo parlando soltanto di prodotti o di bellezza, stiamo parlando di come è cambiato il nostro modo proprio di stare al sole, di mostrare il corpo, di vivere l'estate sulla pelle e forse in fondo di come è cambiato il nostro modo di abitare, no? La libertà. Tra poco torneremo ancora insieme nel punto in cui il mare, il sole e il corpo si incontrano e si raccontano qualcosa a vicenda.

0: ecco lì, se potessi tu sorprendermi.
1: Romantica, la magia delle emozioni senza tempo.

Buon inizio di settimana con Romantica Radio, dentro una serata che sa di creme solari, di pelle calda, ecco, di bottiglie mezze unte sul telo, di quelle giornate in cui abbronzarsi sembrava quasi un lavoro estivo a tempo pieno. Questa sera parliamo proprio della tinterella di una volta e adesso voglio fermarmi su un qualcosa di molto concreto. Vi ricorderete di alcuni marchi, perché anche qui, ecco, c'erano delle vere e proprie fedeltà. Chi amava il Bilboa, l'Ambra Solera, ecco, i marchi in questo caso non erano soltanto delle confezioni, erano abitudini di famiglia, una madre che usava sempre lo stesso prodotto, un padre che si metteva un olio, ecco, improbabile, una zia che parlava della bronzatura come di un'arte, un adolescente che voleva far da sé, magari si scottava, il doppio. E allora, se volete raccontarmi le vostre storie, 331 240 78 78, vi do anche la mia mail, che è roberto@romanticaradio.it.

L'estate con Romantica Radio parliamo di tintarelle, chi si abbronzava subito, chi diventava rosso, chi si spellava, chi restava chiaro, chi aveva già il segno del costume dopo due giorni. Anche i costumi entravano in questo discorso, il segno della pelle che era quasi una firma dell'estate, la spallina, il bikini, lo slip, il boxer, il triangolo, l'intero. Ogni epoca ha avuto i suoi tagli, ogni taglio ha lasciato il suo tipo di abbronzatura, il suo disegno. Quella della pelle segnata dal sole, ecco, non era soltanto estetica, era proprio una mappa del tempo passato all'aperto, della vacanza, della libertà. Oggi siamo più consapevoli, ma siamo anche più osservati, I social, le immagini continue, la pressione del corpo perfetto rendono l'estate qualche volta un po' più complicata.

tanti gli amici questa sera, allora continuate a scrivermi 331 240 78 78. Alessandro da Enna, siamo in Sicilia. La sera il doposole era il vero rito. Ecco, dopo cena sembrava quasi di riparare con dolcezza tutto il sole preso durante il giorno. Siamo in Umbria adesso. Da Spoleto mi ha scritto Lina: ricordo ancora il segno del costume come una specie di orgoglio estivo. Margherita da Salerno: forse la tintarella di una volta ci manca perché era un modo di portarsi l'estate addosso anche dopo. Ecco, portarsi l'estate addosso, forse proprio questo il centro della nostra serata. La tintarella non era soltanto colore, era una traccia visibile di una felicità estiva dell'estate, una memoria, ecco, che il corpo si teneva addosso per settimane. Continuate a scrivermi, questa sera state riportando in vita, ecco, un'estate che sapeva di sale, di cocco e di pelle scaldata bene, sotto il sole.

Mi ha scritto questa nostra ascoltatrice, Monica da Benevento: penso che la nostalgia per la Tintarella di una volta non sia soltanto nostalgia per il sole preso mare, era nostalgia per il corpo vissuto, con meno paura e più stagione. Ecco, non dobbiamo rimpiangere l'incoscienza probabilmente, però possiamo riconoscere che una volta il corpo viveva l'estate, no? Come una relazione più diretta, più naturale, forse meno mediata dal giudizio e dalla prudenza. Oggi siamo più protetti, ma qualche volta anche più distanti dal piacere semplice di stare bene sotto il sole. Forse il punto allora è non scegliere tra ieri e oggi, è portare nel presente il meglio di entrambe le cose, la consapevolezza di oggi probabilmente e la vitalità e un po' l'incoscienza di un po' di anni fa.

Tra poco entreremo nell'ultima parte, nell'ultima ora di questa sera romantica. Io sono Roberto Malvagia e lì proveremo proprio a capire perché la tintarella, gli oli, le creme, i doposole, tutto questo mondo così estivo ci restino ancora così addosso con tanta forza, perché in fondo non stiamo parlando soltanto di abbronzatura, stiamo parlando di momenti, ecco, dell'estate, di questo desiderio di sentirsi belli, vivi, toccati dalla stagione proprio nel modo giusto. Tra poco torneremo proprio lì.

Abbiamo superato le 23, questa è l'ora in cui certi profumi sembrano tornare da soli, le case si fanno più silenziose, basta poco per sentire di nuovo una spiaggia, una crema, un doposole, una sera d'agosto con la pelle ancora calda. E allora questa sera parliamo proprio della tintarella di una volta. Se volete potete ancora scrivermi 331 240 78 78 oppure mandarmi una mail, potete scrivermi a roberto@romanticaradio.it, raccontatemi il profumo o il gesto che per voi dice subito estate italiana, quella vera piena di tanti ricordi e di tante giornate passate in riva al mare.

Alla fine forse il motivo per cui oli, creme, tintarelle ci restano così vicini e semplici non erano soltanto prodotti, non erano soltanto estetica, era una forma di preparazione al piacere, un modo di dire sto entrando davvero nella stagione del mare, del tempo libero, del corpo esposto proprio alla luce. Ieri si viveva questo passaggio con più leggerezza e meno strumenti, oggi con più attenzione magari e più consapevolezza, nessuna delle due cose va demonizzata o idealizzata troppo, possiamo però dire che la tintarella ha rappresentato davvero per generazioni intere qualcosa di più di un colore sulla pelle, è stata una memoria estiva visibile, un modo di portarsi addosso per un po' il segno del mare e della vacanza. E forse per questo ci commuove così ancora, no? Perché ci ricorda che qualche volta il corpo sa custodire l'estate, probabilmente meglio di qualsiasi altra fotografia. Romantica. Non ho bisogno più.

Io che i messaggi di questa sera, Mirella da Caserta, non mi manca soltanto l'abbronzatura, mi manca il modo in cui ci prendevamo il sole con il tempo dalla nostra parte. Siamo nel Lazio da Viterbo, Riccardo che mi ha scritto: le creme estive sono una delle forme più forti di memoria olfattiva, addirittura, che conosco. Poi c'è Paola da Tarquinia: forse il sole di una volta ci resta addosso perché non si fermava alla pelle. Non ci manca probabilmente soltanto la tintarella, ci manca un po' quel modo di vivere l'estate degli anni 60, 70, degli anni 80, piena di ricordi e piena di emozioni.

siamo in chiusura, magari vi è tornata in mente una spiaggia, una crema, un odore, un'estate, allora ci sono ricordi che non servono a tornare indietro, servono a ricordarci che alcune stagioni prima ancora di essere pensate sono sentite addosso. Siamo in chiusura di questa serata da Roberto Malvagia, davvero tutto, grazie per i messaggi, per la tenerezza, per il modo in cui avete trasformato una puntata sulla tintarella in un racconto pieno d'estate, di pelle, pieno di profumi, pieno di vita. Romantica Night tra poco, Alex Poli dalla mezzanotte alle 3 del mattino. Vi aspetto domani sera alle 21 proprio qui su Romantica Radio.

la collina e tutto sembra quasi come prima. Così la gente del paese dice che è normale, che non restava neanche molto tempo per pensare. Qualcuno disse falso, ma un altro

0: ti penserò.
1: È da poco passata mezzanotte e cambia il giorno. Oggi è martedì ed è tutto pronto per una nuova trasmissione di Romantica Night con Alex Poli. Rimanete con noi.
2: E stringerò il cuscino tra le braccia mentre cercherò il tuo viso che splendido nell'ombra.
1: L'assenza ha un suono preciso. È il battito che manca. La sedia vuota accanto al letto. Non la colmi con le parole. La impari a portare come un'ombra. All'inizio pesa come una pietra, poi diventa parte del passo. E un giorno, senza accorgertene, smetti di sentirla come mancanza e cominci a sentirla come memoria. Perché chi amiamo davvero non se ne va, cambia solo forma e continua a camminare con noi.
3: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ti amo come si ama la pioggia estiva. Arriva improvvisa, bagna tutto e subito dopo il mondo profuma di nuovo. Così sei tu. Scendi nella mia vita senza avviso, mi travolgi e poi lasci dietro di te un'aria limpida, un senso di purezza che non conoscevo. Anche se a volte porti tempesta, io non smetterò mai di aspettarti, perché ogni tuo temporale finisce sempre con l'arcobaleno.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ti amo come si ama la vita stessa, con paura e desiderio, con gratitudine e timore. Ogni giorno con te è un miracolo, ogni notte un ritorno. Non so se esista un senso ultimo, non so se il mondo abbia davvero una verità, ma so che nel tuo sguardo trovo tutte le risposte che cerco. E se domani tutto dovesse finire, mi basterebbe sapere che almeno per un istante ho vissuto questo amore.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La fedeltà non è soltanto restare, è esserci con mente e cuore. Puoi non tradire con i gesti e farlo con i pensieri. Essere fedeli a guardare ogni giorno la persona che ami e scegliere di nuovo. È un atto silenzioso, continuo. Non servono giuramenti, basta la coerenza di chi non finge. E quando la tentazione passa, capisci che la fedeltà non è dovere, è libertà custodita.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Questa notte ho sognato di camminare su un ponte di stelle. Ogni passo era una memoria, ogni luce un tuo sorriso. Non avevo paura di cadere, perché sotto non c'era il vuoto, ma la tua voce a sorreggermi. Mi hai chiamato piano, ed era come se la notte intera si fosse fermata ad ascoltare il tuo sussurro. Quando mi sono svegliato, ho capito che non era un sogno. Era il ricordo del tuo amore che continuava a brillare. Ci sono notti in cui il tempo si piega, si scioglie come cera tra le dita. In quelle notti ti sento più vicino, come se il mondo si fosse stretto per lasciare spazio solo a noi due. Ti immagino seduta accanto, in silenzio, senza parole, con gli occhi che parlano più di mille promesse. E allora comprendo che l'amore vero non ha bisogno di voce, non ha bisogno di prove. Basta esistere. Basta riconoscersi nel buio.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Questa notte ho guardato il cielo e ho provato a immaginare la tua anima. Non era fatta di un unico colore, ma di sfumature infinite. Era cielo al tramonto, mare profondo, luce e ombra intrecciate. Ho capito che non finirò mai di conoscerti, che ogni giorno sarai nuova. Non c'è nulla di più bello. Amare non ciò che resta fermo, ma ciò che si trasforma, restando sempre se stesso.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Il desiderio è fame e luce insieme. È ciò che ti spinge avanti e tiene vivo anche il sogno più stanco. Non nasce soltanto dall'amore, nasce dal bisogno di sentirsi vivi. È lo spazio tra ciò che sei e ciò che puoi diventare. Non reprimerlo, ascoltalo. Quando sai dargli forma senza catene, diventa creatività, non mancanza. E ogni volta che lo segui con rispetto, ti avvicini un po' di più alla tua verità.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Il tradimento non comincia quando qualcuno mente. Comincia quando smette di guardarti negli occhi. È un'ombra lenta, un passo indietro dentro il cuore. Un freddo che arriva senza rumore. Ti lacera e ti costringe a vedere ciò che non vuoi, ma anche a capire quanto vali davvero. Da ogni ferita nasce una consapevolezza nuova che ti ha spezzato, che ti ha insegnato a rimetterti in piedi. E quando il dolore si calma, ti accorgi che perdonare non è dimenticare, ma scegliere di non portare più il veleno nel sangue. Il tradimento finisce quando smetti di essere una vittima e torni ad appartenere solo a te stesso.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La paura di amare è la paura di perdersi. Temiamo di consegnare troppo, di restare nudi. Ma l'amore non chiede difese, chiede presenza. Chi si lascia toccare anche solo una volta scopre che la vulnerabilità non uccide, apre. Non tutti sanno restare, ma chi resta vale quanto un universo. Meglio un cuore ferito ma vivo che un'anima intatta e chiusa a chiave.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: sono amicizie che nascono in un istante e restano per sempre. Sono legami che non chiedono nulla, che resistono al tempo e alla distanza. Un amico vero non ti giudica, ti ascolta, ti riconosce anche nel buio. È la voce che ti ricorda chi sei quando il mondo ti confonde. Si può restare mesi senza parlarsi, ma quando ci si ritrova, tutto ricomincia da dove si era interrotto. E ogni risata diventa una preghiera laica, un modo per dire grazie di esserci, anche quando non serve dire nulla.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: La fiducia è un salto nel buio con gli occhi aperti. È tendere la mano sapendo che l'altro potrebbe lasciarla vuota. Eppure farlo lo stesso. Chi non si fida vive protetto ma solo. La fiducia costruisce ponti, crea case invisibili tra due cuori. A volte viene tradita, ma senza di lei nessun amore sopravvive. Perché credere in qualcuno è il primo passo per credere nella vita.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.